0: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Mi ho chiesto di conoscere questa gente, chiesto musicamente.